sera Iddu cammina senza sapere come, senza sapere onde. Oh, un nega vai, Carusello.

e Coca-Cola. Cama a me è grande e ietta schicchi, che a scuola mi piace e non ci volessi ere. Sonne che volava come a Dragon Boy e tagliava i cose roce. Sonne che quando sogno grande mi accatto un motorino e una casuzza a mare. Sonne che ho panino con la crosta e mi mangiasse ogni giorno. Sonne che la domenica mio padre mi porta la partita. Sonne che mio frate non cresce più e io che sempre con me. Oppure che...

sa chi scappi tennis viola, petto unico, ucca nica. Ora arriri e metalianta all'occhi, mascara azzurro, azzurro cielo d'inverno. Adalio mentre si picchiuso, ucca nica. Ranne signora dell'Africa occidentale, ucca rossa, telefonino. Causi ripetti niura, tutta carica ranette, regina rasciata, da lì a risoprazzutta, capite bionde, si è visto mai? A così è la vita. Lasciata a taglio la fera c'è passivo la mattina ai 5, bravi e chiori, busse, cuciate, carrette, a chiane scinne saracineschi, più incazzate cu freddo, più allegre cu cauro. C'è chi duca spaccia che faccia se ne esce la putia, c'ave l'occhi fuori. Un bicciriddu cinese sta trasendo da smacchiatoria, arriere, ne esce, gli abbanda un'altra putia. A madre è utalia tranquilla, che faccia seria, che accusate chi è che sta pensando. La putia è china rivestita a colori, sciure di carta, ventagli, radioline, balsamo di tigri, giocattoli, e gioie rettoliri. I cose si ammosciano sopra cagnole di plastica. I putii cinesi fanno un ciauro speciale, ciauro renaucio mondo. Bene, cammina appresso mia.

sopra panettere fa ancora immense porzioni. Iettore un vino cagazzoso. Oggi cici, romani fa solo pasta. Chiaudo, russo. Un sole rocello fa ammaciare tutta l'urdia andagliazza. Casa fa feto, vapore, ciucchi canne cavato. Bianco, nico, coniglio un pagliato. Arma ripicciriddu cavola, cieca, sbattendo la luce. Avvolamo, ora avvolamo. Asciate è sutta, a chiazza più sutta. I casi, a città, i luci, su sempre più niti. Ora chiudi l'occhiozzi, tutto scompare. Sente l'aria più fresca. Ora tutto scompare. O mondo è vagante.